mangia e vince, vince. L'ora è sotto col già, nel silenzio l'aspettia, tremma, vai.